0: all on Midtown's Radio.
1: Many thanks. Welcome back. This is Mark Holder on Midtown's Radio with Life on Mark's. Now we're heading back to the 80s with some great tracks.
2: White House? Oh, sir, I'm terribly sorry. I can't put you through to President Carter.
3: Yes,
2: well,
3: Cultural Department.
2: You can never get put through to him when you call.
3: No. Moscow Kremlin.
2: Hello? Hello?
4: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?